0: secondo fattore, Francesco Idenice Martini, al 800-901-9029.
1: 800-901-9029.
0: E ora comincia